Eccoci di nuovo in studio, quindi vi ricordo siete all'ascolto di Benvenuti, un sabato italiano, trasmissione del 25 aprile, poi in replica del 2 maggio con il tema della pace. Yes, benvenuti, an italienische Sendung vom 25. April, live aus Marburg und dann in Wiederholung am 2. Mai 2026 mit dem Thema Frieden. So, und jetzt mache ich weiter mit so die erste Friedensworte, und zwar fange ich an mit Sergio Mattarella, unserer Präsident der Republik, und diese Worte wurden eben am 27. Januar 2024 eben also im Rahmen der Gedenktage des Holocaust. So, was hat, so, adesso vado in italiano, quindi adesso passo alle parole di Sergio Mattarella, che appunto aveva detto, aveva pronunciato il 27 gennaio 2024, quindi un paio di anni fa, proprio quando era appena iniziato il conflitto in Palestina. E appunto queste parole sono parole veramente di buon senso e soprattutto di garanzia dei diritti umani, dei singoli ed in particolare dei popoli, proprio appunto come dicevo adesso nei confronti dell'appena iniziato conflitto israelo-palestinese, purtroppo non ancora terminato, dove vediamo politiche di guerra prevalgono su politiche di pace. Infatti adesso si spara ancora in questi mesi in Libano e soprattutto su forze UNIFIL, e gli italiani forse avranno sentito dai media italiani, in particolare cioè qualche giorno fa c'è stato un caso diplomatico tra l'Italia e Israele, perché i soldati israeliani hanno veramente attaccato dei mezzi di trasporto di soldati italiani. E naturalmente questi erano assolutamente riconoscibili perché c'è scritto fuori, e in questa zona di confine stazionano per lo più soldati italiani. E appunto i soldati italiani coinvolti hanno visto che erano soldati israeliani. E quindi c'è stata veramente una crisi diplomatica tra l'Italia e Israele. Di questo non si è sentito niente qui, almeno non ho sentito niente nei media tedeschi. E il governo italiano ha anche invitato Israele a ritirare il decreto della pena di morte, che in questo caso purtroppo vale solo per i palestinesi, in contrasto con uno Stato che si proclama de democratico. Inoltre, contro la politica di Netanyahu ci sono anche le

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io. Ricorda, no.